0: Radio. Your Make Sense Radio. Make it not touch your dial. Continue the bliss.
1: Mela no meki so mela. Mela no meki so mela. Baro kanale. Mela. Abari manale. Mela. Amore si resione mela.
2: Mela.
1: Mela.
2: Mela no meki so mela.

0: Mela mano nyogi so
1: mela. Mela no nyogi so mela.
0: Mela mano nyogi so
1: mela. Mela no nyogi so
0: mela. Waro kanale.
1: Mela.
0: Amore manale.
1: Mela.
0: Amore si resiona.

da ya gumbara a barama da wucewa kan wano cewa wasa cewa kwata na da cikin musamman don yi ruwa a rana jiri da ajujuna a kwanu mawar rikonset ya mebi for communication mara bin na a wani zai yi a network ego bayan wani tsaron wani duka kristo kanu buta da ya fi man kama kamarin da ba da ne ba kirali da menta tps ankara da wani abawo sai ko ori ne kan tulewa

0: kuna ego ego a na-eri ya ọrụ naanị maka united shimi ojii ya na-agbaka mara ma ụmụ onwe ihe oyi fransị ya the kind of pressure ụmụ onye mma onye
1: fredo
0: onye arụ ala ọ dị mebe mebi mebi ebe na ka ụmụ ọhụrụ everybody's complaining about him. Ma batta no che abbi che auto o mo e te tren come da dalla nona stato di una mo nel mio nuovo video cosa di o sono di persona uno dei best in the però cambi che ho parlato. Ọ ma dị arụ n'ihe izu ifuru si n'ọha bụ isi n'ọkụ and plug it back well.

0: Amici, e senti il do. Un padre si ammacca, un muro era un muro. E si vede un muro, a bayano, a me, se lo ammi da mappo moraj. A bayano, a me, da da, o a me. E frutti, o ne, un muro da nabbia, a na, a bayano, un bocco, un bocco. E ma na, a me, un po' di giù, di un padre.
1: Que
0: ga kwe uche na ya akara mma ịka mma ka ife kara aga yiga maka ife kara aga kere wanita chingasi ụkwụkwọ ekwentị amerika dịkwa mberede 0901-478-0428 ekwentị ihe wetarị kwanị ka anyị mere karịa ịkwanye anyị ngọdị ịmekwa mbe ọzọ nwekwa dịkwa ntị nke nọchị na redio wo dị ntị.

Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Mel